spaghetti, la finestra sopra la mesa. Siamo tutti mangiatori di polpetti, macaroni.